Central Region B. So pretend. Mi mamuni na happy, happy, happy Father's Day. Reverend and S. Ben Crane. Happy, happy, happy, happy Father's Day in advance. Unyami enshiramo. Unyami ntine ni mchiramo. Unyami ye makuma swadiye mamo. Unyamu bia unyankupo enfe mamo. Unyami mamu ndide ansana mwewu. Aranti osike njina mpacho bomodene sida mpapa bifemo papa mani ndimu ansana unyami afreno. Ka papa bi mo papa ya de papa bi fe mo papa o enye wewu nu na fi na oboka kesi akoye ye kuntan bi abru papa o hu enti nyankopo nshira bebre ya mi aduma me no mie nu nyina enche bia e bese shelf di so. So for Furiata, Papa Bishop, we know anything. So do see do anthem. We also do anthem. Hey. Papa Bishop, we know. Now we do anthem. Ten ten ten ten ten ten ten ten ten. Bishop, how many pressures are you putting? Iti nyami adumwa. Ebesa ishia bi. Happy Father's Day. Mr. Vipra, happy Father's Day. Akusiaka. Zanyo mema njina mamu, happy Father's Day. Kwa utong gudi mparani na manjina kuku sinamo from round. Kusiani njina nyamishira mnoonye mwina kasi mamu njina happy Father's Day. Nyami ya aduma, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osofo, osof